0: funky Disco-Boogie Sounds, die total aktuell sind, aber so klingen, als hätten sie vielleicht auch schon 30, 40 Jahre auf dem Buckel. Die kommen von der holländischen Combo Another Taste, die wir hier gehört haben mit dem Track Never Down. Die Nummer ist drauf auf dem gerade erschienenen zweiten Album Another Taste 2. Und veröffentlicht wird das Ganze auf dem von Danilo Plesso alias Motor City Drum Ensemble betriebenen Label Space Grapes. Viele Namen, aber man kann sich auch einfach merken, Another Taste, super gute Retro-Disco-Musik im besten Sinne. Hier gibt's jetzt nochmal einen Track von Also Good, und zwar hören wir die Nummer 230 featuring Johnny Marsilia an den Vocals.
1: Attraversando a piedi quelle strade in cui nelle questioni conta chi appartieni, da che zona vieni, fino alla città dei grattacieli, dove non sei solo, sei tu contro il mondo come Machiavelli. Spesso penso che fa tutto schifo, ma se non c'è una riflessione dietro, allora quanto pesa dirlo. Ricordi sottotono, li ascoltavo che ero un bimbo, è domenica mattina ma non sono più tranquillo. Ero un ragazzo in tuta fila, con la visiera che copriva gli occhi, era la mia divisa, la penna che riempiva i blocchi, era la pioggia estiva. Quest'anno sul nostro raccolto è stata più aggressiva, e forse darti tutta la mia vita era un'idea cattiva. Per quegli esami studiavo solo la sera prima, e tutto ciò che esercita violenza molta più attrattiva. Forse per questo lei non parla, grida, la mia coscienza grida.
2: Non siamo poi così diversi, cerchiamo tutti la luce. Io ho scritto questi versi in una notte nuvolosa.

sparito perché a volte serve fare post. Tu chi sei davvero se l'ambiente condiziona, ti peggiora, ti costringe a diventare un mostro. Tu sei lo stesso uomo quando sei da solo, sei lo stesso uomo senza un'arma da puntarmi addosso. Morire più volte non vuol dire niente, se una parte sopravvive sempre. Da quando ci bastava un beat da fumare, chi le attacca a darmi addosso.

fiducia svanita, la buona volontà impiccata e il coraggio sepolto. Troppi trascinano carrozze che da tempo sarebbero dovute esplodere e troppi bombardano maniere